sia chi più sia di dolorosa sorte, di fortuna, di morte, il nostro semideo, tutto lieto e giocondo.

verso bel fuoco ancor, chiare lucenti, splendon le fiamme ardenti. La bella Euridice, che pianco tanto sospiro,